0: Allora, anche che è giusto rivendo. Allora, c'è anche lì, voglio con gli occhi.
1: Via, Nadia, via.